0: Ma questa poteva essere un re, magari, o diavolo poteva essere un re.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che gioca volete.
0: Era bella, bellissima. Ah, calò.
3: Oh, babba, oh!